Gimme a oh mamma, zumba zumba baccala, oh mamma, zumba zumba baccala, oh mamma, zumba zumba baccala, zumba zumba zumba zumba zumba baccala, c'è la luna mezzo mare, mamma mia per mare d'oro. Gimme a cucciarara, mamma mia per